0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM es
2: la neta,
1: la radio que conecta.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 101.1.
2: Música, flow y conexión total.